equalità, equalità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, mi vedi fanciulle, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto mi lievo, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto la barba, presto mi

figlio giù, prende partissimo sopra il fuoco, adesso la vanità, la felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Bravo figaro, bravo bravissimo, bravo figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per